Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu. E invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che...